ci stava portando il sinti si è lì a fare noi ci ne andiamo qua a fare per gli due di te fare di te o per sempre e ti nasce a me se mamma vuoi mi muffi e non mi avvicina con tutti.

Media na kami ya mo profoti. Ye be di po ya di mame. Media na mi want to make in atiti. Na sala di nyapu bo samani mo nyawe. Amana

Mede anaka mi ya mo profo bi Yebe di po o ya di mame Mede anami won to me nyina titi Nasara di nyapo ba shamani mo nyawe

ba kwa ki en ko bie che che yena ga atadi an siti na che yen yena adia adia chi an opade be di pokra eti eh za wo che be bi ya na wo che ye.